0: Hozzar?
1: Andiamo a vestirmi.
0: Dove che va?
2: Allora, saluto.
0: Uva, allora.
2: Allora.
0: Uva, allora.